0: lasciare disintero il filo in fulachi! Ah! Attimo di cadere il furti, eh!
1: Ui! Ui! Ma cosa vai? Guarda l'autorità! Fa per il mandare!
2: FMR 89.1 Corrosif.